0: le aria soffiato, ed è in occorri schlaghi le se fogato, e me ciò che qui le aria soffiato.
1: Megszökött a feleségem, nem is nagyon bánom.